Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura.